0: 3377.
1: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, 7080. Oppure:
3: ehi Siri,
2: metti 7080,
3: metti 7080.
2: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
4: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
2: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Radio.it presenta
1: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
2: Da Dennis Williams a Elton John, da Billy Idol ai Jacksons e molto molto altro, questa è la Weeks Compilation di oggi, 10 agosto 1984. E allora partiamo con l'appuntamento con i 10 over the top alla carta di 7080.it. L'ultima posizione della nostra classifica oggi è per Eyes Without a Face di Billy Idol. Al numero 9 c'è Dan Harmon. Partiamo con lui, I Can Dream.

0: About You, questo è Dan Harmon sulle frequenze di 7080.it al nono posto della Weeks Compilation, appuntamento del 10 agosto 1984. Numero 8 per Bruce Springsteen con questo singolo fortissimo, Dancing in the Dark.
1: The Weeks Compilation.

Dancing in the Dark, il boss, sulle frequenze di 7080.it all'ottavo posto della Weeks Compilation. Numero 7 per Dennis Williams con Let's Hear It for the Boy. Stuck on You, Lionel Richie, è al numero 6. Quinto, Elton John, lo andiamo ad ascoltare con Sad Songs, Say So Much. Yeah,

Sad Songs, Say So Much. Questo era Elton John al numero 5 della nostra Wix Compilation, il quarto posto della classifica dei singoli più forti di questa settimana su 7080.it è per Tina Turner con What's Love Got To Do With It, mentre al numero 3 c'è Prince, questa è When Doves Cry.

When Doves Cry, terzo posto, Prince, 10 agosto 1984. Questa è la Wix Compilation e voi siete su 7080.it. Numero 2 per i Jacksons con State of Shock. Ed eccoci pronti a svelare la nostra numero 1 anche per oggi. Ma prima rivediamo tutta la classifica dal decimo al secondo posto. Billy Idol, Eyes Without a Face, numero 10. Numero 9 per Dan Harmon, abbiamo aperto con lui con I Can Dream About You. Dancing in the Dark, il boss, è al numero 8. Dennis Williams, settima con Let's Hear It for the Boy. Stuck on You, Lionel Richie, è al numero 6. Elton John, quinto con Sad Songs, Say So Much. Tina Turner, numero 4 con What's Love Got To Do With It. When Doves Cry, la terza posizione di oggi, è per Prince. State of Shock, i Jacksons, sono al numero 2. E al primo posto oggi, 10 agosto 1984, in questa puntata di Wix Compilation, abbiamo Ray Parker Jr.

0: Ghostbusters, Ray Parker Jr. dalla colonna sonora del film omonimo, Ghostbusters appunto. Questa è la numero 1 di oggi, 10 agosto 1984, nella nostra Wix Compilation. Il nostro appuntamento con i 10 Over the Top à la carte termina qui e torna domani, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top à la carte. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: delinquenti ci prendono per il sedere e i giornalisti ci inzuppano il pane.
1: Noi vi diamo addosso quando spaccate la testa agli studenti o quando sparate sugli operai.
2: E dice che scherzate. E mia, vero che scherzate, vero?
3: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Vi invito invece a tutti voi a venire a Milano ai Chiostri, che è un palazzo d'epoca.
10: Senti.
9: All'interno della Università Umanitaria, questo palazzo che risale al 1893, è in via San Barnaba 48, Milano, dietro il Tribunale di Milano, dove io sono ad organizzare gli aperitivi, pranzi, cene e il brunch alla domenica.
11: Allegria!
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: La scienza non può svelare il mistero fondamentale della natura, e questo perché, in ultima analisi, noi stessi siamo parte dell'enigma che stiamo cercando di risolvere.

0: Radio.it.
1: Hey boomer!
2: Non ho capito niente!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Noi siamo amici, vero?
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La donna giustamente in casa dopo un po' pretende. Abitavamo a Sesto San Giovanni, prima in affitto. Visto che il lavoro andava bene ha cominciato: io voglio andare a abitare in centro, a Milano in centro. Prendi la casa in centro. Dopo 6 mesi mi chiamava tutti i giorni. Io sono stufa, tutte le volte che lavo il balcone c'è quella lì che mi guarda. Ma che cazzo vuoi, la madonnina, non è che posso tirarla via adesso.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Hey Boomer!
1: Noi siamo amici, vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Non ho capito niente!
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e oggi ho qui davanti le scelte musicali che arrivano dalla provincia di Milano, esattamente da Legnano, dove Milena ci ha mandato questa sua classifica. Al numero 10 ha messo i Mattia Bazar con Mi manchi ancora.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Questa è la canzone che Milena ha scelto di mettere al numero 10 nella sua classifica, e Mattia Bazzar con Mi manchi ancora. Al numero 9 il gruppo italiano con Anni ruggenti, c'è Christian con Notte serena. Al numero 8, al numero 7 Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono. Al numero 6 Albano e

0: canzone che vince il Festival Sanremo nell'84, Albano e Romina Power con Ci sarà. Dalla numero 6 andiamo alla numero 5, Alberto Camerini, La bottega del caffè. C'è Gianni Morandi al numero 4.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Queste sono le scelte musicali di Milena Di Legnano. Siamo già arrivati al numero 4 nella sua classifica. Gianni Morandi con Bella Signora, pezzo dell'89. Drupi, Regalami un sorriso, al numero 3.

0: I nostri ascoltatori scelgono sempre delle belle canzoni, grandi successi come questo di Drupi, Regalami un sorriso, è al numero 3 nella classifica di Milena che continua, e al numero 2 ci fa ascoltare anche Edoardo Bennato.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà così.

0: grande successo dell'89, questa canzone di Edoardo Bennato, Viva la mamma, oggi al numero 2. Al numero 1, Anna Oxa e Fausto Leali.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Queste le 10 canzoni che Milena ha scelto di mettere nella sua classifica personale. Numero 1, Anna Ox e Fausto Leali con Ti lascerò. Per oggi è tutto, io vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Calma il sito, amore mio, sono uomo d'affari. Brinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni. Perché tapioca, tapioca terapia, dollari di sterline. Allaccia scarpa, scarpa allaccia di volta albergo.
2: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Sono Stefano dal Lago Maggiore. Volevo ascoltare la canzone di George Michael, Fate, che mi ricorda quando ero bambino.
4: Questa è 7080.it. Hey boomer!
5: Avete capito voi?
6: No!
5: Avete capito?
6: No!
5: Neanche io!
4: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Basta, vado a casa!
4: 7080.it presenta... C3.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mi ha portato io qua! Che figura mi state facendo fare?
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
6: Le 10:30.
7: 11:15.
8: 10:20.
9: Le 10:15.
10: Le 10:35.
5: Facciamo occhio che è meglio.
0: Questa è 7080.it.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
12: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
13: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
12: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
13: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
14: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
15: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
16: Che hai da proporre, forestiero?
15: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
16: Affare fatto.
17: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
18: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
17: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
18: 0331 59 33 77.
19: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
20: info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Gli manca la parola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: È tempo di vendemmia nella Valle Felice e nel minuscolo mulino bianco il piccolo mugnaio inventa sempre nuove merendine.
2: Con la crostatina finalmente Clementina sarà mia! È cotta! E adesso la crema al cacao!
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo il top della musica 70-80. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Il fiore perfetto è una cosa rara. Se si trascorresse la vita a cercarne uno, non sarebbe una vita sprecata.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Che io avevo pensato...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Chi vi chiede niente a voi, mi ha chiesto qualcosa.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: zona gialla. 7080.it.
1: Sono le 5 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Nonno, perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
4: Anton Luca, perché rompi il cazzo?
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: come impervio. Aia.
1: Faccia attenzione, signora, che il terreno è un poco accidentato. E forse è meglio che ci vado io a dare un'occhiata all'indorno, se mi vuole aspettare qua.
0: No, proprio no, signorino. Se, per carità, guardi, che poi lei magari si perde e non mi trova neanche più. No, no, no, no, preferisco venirci anch'io, carino. Beh, tanto troveremo pure una casa, un albergo, una strada, una superstrada, un motel. Oh, madonna.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: 7080.it, gli altri suonano successi.

0: Ai ai ai, che peccato, mi è caduta sull'uccello.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
6: questa sembra la mia voce.
5: Qualità senza paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Buongiorno, mi chiamo Dean e da dove? A Inghilterra.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Negli spazi immensi della vita puoi decorare ogni tuo passo con l'istinto libero del tuo animo.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. Credo che non

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Ho deciso a non affittarlo più l'appartamento.
3: No, no, sua moglie si è decisa e l'ha affittato.
4: E a chi l'avresti affittato?
5: A una di Milano, tramite l'agenzia, è una pianista.
6: Ah, babà, la nuova inquilina è uno schianto.
3: E chi è che se l'ha inghiappetta?
6: Tutti, babà, tutti!
3: Ma mi vuoi far bene, porca puttana?
6: Appunto.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Volta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer.
1: Se lo dici tu.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Anche no, dai.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box.
3: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati di questo mese del 1964. Le 5 hits che abbiamo selezionato per voi sono Animals, The House of the Rising Sun, Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love, Four Tops, Baby, I Need Your Lovin', Beatles, And a Lover, Dean Martin, Everybody Loves Somebody. E oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6:01.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Non ti preoccupare, Speedy Gonzales è lo strae! Vai, arriva!
6: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
6: Questa è 7080.it.

0: Abbiamo calcolato che sono passati 20 anni da quando abbiamo perso ogni contatto. Per noi è stato un tempo di pericoli scampati, di conoscenze rivelate, di misteriosi incontri e percezioni alterate, nella crescente convinzione che vi sia un fine più alto in quello di cui siamo stati testimoni.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1979. Il personaggio del momento è il pontefice Giovanni Paolo II, eletto nell'ottobre di quest'anno. Papa Wojtyla viene eletto dopo ben 8 scrutini.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Continua il fenomeno Antonio Cabrini. Il terzino della Juventus piace alle donne, fa tenerezza e riceve oltre 3.000 lettere all'anno. Le adolescenti si innamorano di lui, avvicinandolo ai divi dei fotoromanzi e della canzone.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: E ancora nelle sale il film Eccebombo di Nanni Moretti, che continua a far parlare di sé. In cartellone anche la commedia grottesca di Luigi Comencini, L'ingorgo, conosciuta anche con il titolo di Blackout in autostrada, con un cast d'eccezione: Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Ciccio Ingrassia e Stefania Sandrelli.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Credo che non diventerò mai come te.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
4: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
3: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
1: 7080.it presenta
5: Discount.
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: E adesso mangia la pera che arriva la mano.
3: Non ho più fame.
2: Dai, mangia la pera, su.
3: Non c'ho fame.
2: E chi se ne frega, lo mangiare. Vuoi un po' di caffè?
3: No.
2: Prendilo, ti fa bene. Ti tira su, ti eccita. Mi sembra un morto, mi sembra, sto bambino. Mannaggia.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Beh, andata. E tornate vincitori, giù.
8: Buongiorno, vorrei riascoltare la canzone che vi ho mandato circa una ventina di giorni fa. Oggi sono in macchina, chiamo da Roma e sono sempre appassionato dei Tenacious After. Grazie, buon lavoro e complimenti sempre per la trasmissione.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Impara come se dovessi vivere una vita e vivere come se dovessi morire domani.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: E così vanno licenziati. Poi mi hanno portato via la casa. Ed eccomi qui, in mezzo a una strada.
2: È certo che una storia triste la tua. A me mi viene da piangere a sentire queste cose. Però se credi di aver fatto un affare ti sbagli, eh. La vita da strada è mica facile, anche se offre delle possibilità. Ci vuole una certa filosofia, una certa predisposizione per la libertà. Insomma, è una vita che è fatta di piccole cose.
1: Non ho capito l'ultima parola.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che conoscevamo solo il Presidente della Repubblica perché c'era la sua foto in classe.
0: Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: nuovo catalogo Postal Market autunno-inverno lo trovi anche in edicola. Postal Market Milano.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
2: Manzaia.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Rieccoci amici del mare e dei pomeriggi infiniti. È il 1976 e il jukebox sulla spiaggia ci regala emozioni a tutto volume. You Make Me Feel Like Dancing con Leo Sawyer, ritmo irresistibile per chi non riesce a stare fermo nemmeno un secondo.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi avevamo il diario segreto,
4: sì,
3: su cui scrivevamo tutte la stessa cosa, tutti in coro. Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi, vivere sulle tue, morire sulle tue
5: labbra
3: ed essere sepolta nel moccio del tuo fazzoletto.
0: Questa è 7080.it.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
10: info@comnect.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
11: Audio-video.
10: Su Google. Scrivi solo 7080. 7080.

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Il funzionamento del cosiddetto sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino. Lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco, aggiungendo che ci si aspetta pertanto che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia. È salito da almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 km dal confine con l'Ucraina. Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev e in diverse regioni ucraine è stato dichiarato in questi minuti un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca. Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata. Un terremoto di magnitudo 3 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle ore 2:27. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità estremamente superficiale. Segnalazioni sono arrivate da gran parte della città di Pozzuoli e dai comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. In tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro Italia.

0: Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33

0: Se tutto ha funzionato bene, questo dovrebbe essere il tempo e il luogo in cui è stato spedito Mort. Bisogna soltanto capire dove siamo.
1: O quando siamo.
0: Questa è la cosa più banale che può dire un viaggiatore del tempo.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: 1983, 10 agosto. Ginevra. Licio Gelli evade dal carcere di Champdolon. Il 19 agosto verrà concessa l'estradizione.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
4: Ancora tu.
2: Suoniamo classici. Questa.
4: L'incorreggibile.
2: È 7080.it.
4: Non lasciarti, non è possibile.
2: Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Il mood. Il mood degli anni 70 e 80. Settantaottanta.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Abbiamo appena rinfrescato il nostro jukebox, abbiamo inserito dei nuovi 45 giri perché noi tutti i giorni in questi 10 minuti ascoltiamo tre pezzi della classifica italiana. Per farlo come sempre utilizziamo 100 lire, anzi le inserisco subito. Eccole, è il 10 agosto 1977 e quella che vi faccio ascoltare adesso è la posizione numero 7.
2: Solo

0: Mattia Bazzar che aprono oggi l'appuntamento di Jukebox con questo singolo, questo pezzo dal titolo Solo Tu. Andiamo avanti, suoniamo anche la posizione numero 5 della classifica italiana con Loro.
1: Jukebox, tre pezzi per

stiamo utilizzando molto bene questi 10 minuti di jukebox anche con questo pezzo della Bottega dell'Arte dal titolo Che dolce lei, e direi di utilizzarli anche con questo pezzo, quello di Roberto Vecchioni.

0: Roberto Vecchioni, 10 agosto 1977, si ferma al numero 2 della classifica italiana. Per oggi è tutto, vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità. In alta qualità.

0: Bergomi. Gentile, ha finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: Ciao, sono Dario, vi ascolto da Castana, in provincia di Pavia. Siamo in casa. Fatemi ascoltare Love to Love di Tina Charles, giusto per ricordarci i tempi passati in discoteca da ragazzo. Ciao!
6: Ciao, ciao, ciao!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Nella vita ci sono un alba e un tramonto ogni giorno e tu puoi scegliere di essere presente. Puoi metterti sulla strada della bellezza.

0: www.radioticino.it. Ti piace la nostra musica?
1: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.
1: Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
2: 10 agosto 1988, come ogni giorno siamo pronti qui con la nostra monetina per ascoltare tre canzoni. Vi faccio sentire le 100 lire e subito partiamo con un brano di Kim Wilde, questa è You Came.

nostro appuntamento Jukebox oggi 10 agosto 1988 e andiamo avanti perché dalla classifica inglese c'è un duo che ci propone un pezzo bellissimo, già numero 1, I Owe You Nothing.

0: Phil Collins a chiudere l'appuntamento di oggi con Jukebox e la sua In the Air Tonight. Ma prima ancora, sempre dal nostro Jukebox, abbiamo ascoltato i Bros con I Owe You Nothing. E prima ancora c'era Kim Wilde con You Came. Jukebox torna domani.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Accabanda!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Così mi uccidi, amico.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bari, 1961.

0: www.radioanimalista.it.
1: Sono le 7:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Girmi! La grande industria dei piccoli elettrodomestici presenta
4: Italifobi!
5: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
10: 7080.
5: Questa è 7080.it.
10: 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Io sono un bugiardo nato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non sono molto convinto.
1: Sai che facciamo? Comincio io.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto dal presidente Donald Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. La posizione pubblica di Netanyahu era ben diversa. Nella giornata di ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace.
4: È salito ad almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 chilometri dal confine con l'Ucraina. Intanto intensi raid russi si sono abbattuti nella notte su Odessa. Dalle prime formazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca.
5: La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e asilo. Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino, lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco. Il Viminale replica: nessun dublinante da riprendere, ossia, lo ricordiamo, migranti che una volta sbarcati in Italia si sono mossi verso un altro paese membro europeo.
4: Il mondo dello sport italiano è in lutto. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata.
5: Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi con picchi fino a 40 nelle zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend. Le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022. Lo rileva l'Agenzia Climatica Europea Copernicus.
4: Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattinata si inizia con le batterie, mentre nel pomeriggio sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Anno 2004. Il viaggio nel tempo è una realtà.
7: Tornare indietro nel tempo è un modo facile per fare soldi.
6: Un uomo senza scrupoli cerca di impossessarsi del potere.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: www.radioradio.it.
1: La Samp la vedo molto male oggi, eh?
2: Certo che tu metti proprio molta allegria addosso alla gente. Già c'hai questa faccia con questo pallore fisso. Ti chiami Crisandelli. T'ho comprati i primi di novembre, per cortesia cerca di non gufare continuamente.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Vi ascolto dalla televisione, canale 7080.
7: Così mi uccidi, amico.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Le donne sono come fiori. Se cerchi di aprirli con la forza, i petali ti restano in mano e il fiore muore. Perché solamente con il calore si schiudono.

0: 8080.it ha presentato il meglio del pop anni 70-80. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate, che sia un lento, un ballo sfrenato, un sogno d'amore, la spiaggia del 1976 ha sempre la musica giusta, come Fernando degli ABBA, poesia in musica, da ascoltare guardando il mare al tramonto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 70-80.it.
1: Sono le 9.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E chi è? David Lord Grift? Grift!
4: Non sento.
3: Grift! Griffith è il padre del cinema americano. Io lo adoro, è come se fosse mio padre, sa, dottor.
5: Bene, giovanotto, lei è dei nostri.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info chiocciola comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
7: Hey Siri,
0: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, sì, mi piace tantissimo. Vado avanti con le tracce, ascolto solo le pause.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho anche appena preso una raccolta di CD vuoti io.
2: Ah sì?
1: È una meraviglia, eh.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Linea dura di Berlino sui respingimenti dei migranti. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo va attuato e i rientri dei dublinanti devono essere operativi, fanno sapere dalla Germania, ma l'Italia replica che non c'è nessuno da riprendere. Hanno spiegato fonti del Viminale, secondo cui questo rappresenta la conseguenza di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. La Casa Bianca però minimizza e non si dice preoccupata dalle parole di Netanyahu. Intanto in Iran l'oleodotto di Karg sarebbe completamente fermo a causa del blocco navale americano. Clima: l'Europa ha rilevato il periodo giugno-luglio il più caldo mai osservato. Lo rende noto Copernicus, secondo cui luglio ha registrato la terza alla quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato anche alla diffusione di incendi estremi. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte un terremoto di magnitudo 3 è stato avvertito da gran parte della popolazione. Estimazioni sono arrivate da parte della città di Pozzuoli, in tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Sport e lutto per la scomparsa a 86 anni di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. I funerali sono previsti in forma privata. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di infortunio al ginocchio destro. Lo annuncia con un post su X e il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, confermato poi dallo stesso numero uno al mondo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Resta qui, Walker. Nel mio futuro tu sei morto.
6: Fai piani troppo a lungo termine.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.Italia ti ascolta. Numero 9.

I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Bambini, ecco a voi Pippo Grande Attore.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao, sono Valentina della provincia di Monza e Brianza. Io vi seguo sempre sul digitale. Grazie mille, ciao.
0: Questa è 7080.it. numero 5.

0: 70.80.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70.80.italia. 70.80.it.
1: Sono le 9:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 70.80.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 70.80.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Un impegno domestico che coinvolge anche le bambine e porta Lewis Carroll a condurre la sua Alice in un negozio di giocattoli e dolci. La Gran Bretagna non è tuttavia solo questo. La rivoluzione industriale ha portato in città migliaia di persone alle prese con problemi di sopravvivenza. Più anziano, ma sempre cuoco della regina, Francatelli pensa a loro e nel 1855 pubblica un piccolo ricettario per le classi lavoratrici, in cui egli indica come spendere bene i propri soldi al mercato, utilizzando anche quanto la nascente industria alimentare mette a disposizione, dalle scatole a una farina di cereali che assume come marchio addirittura la regina.
0: Questa è 70.80.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: Questa è 70-80.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Linea dura di Berlino sui respingimenti di migranti. Il nuovo patto sulla migrazione va attuato e i rientri dei dublinanti devono essere operativi, fanno sapere dalla Germania, ma l'Italia replica che non c'è nessuno da riprendere. Lo spiegano fonti del Viminale, secondo cui questo rappresenta la conseguenza di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. In Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu annuncia che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. La Casa Bianca però minimizza e non si dice preoccupata dalle parole di Netanyahu. Intanto, nuovi raid in Libano. L'Europa ha rilevato il periodo giugno-luglio il più caldo mai osservato, lo rende noto Copernicus, secondo cui luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Ora breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, 19 oggi le città da bollino rosso. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte un terremoto di magnitudo 3 è stato avvertito da gran parte della popolazione. Segnalazioni sono arrivate da Pozzuoli, in tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Oggi a Birmingham scattano gli europei di atletica nel segno di Livio Berruti, scomparso nelle scorse ore a Torino. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale. Al mattino si scalda invece Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del lungo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tu devi sapere con chi e con cosa hai a che fare.
5: È la mia grafia, ma io non l'ho mai scritto.
4: Non ancora, ma lo farai.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
6: I dischi più venduti in città in questo mese del 1978.
8: Una produzione K-Vox.
9: Agosto 1978 e la vetrina di Milano vende musica propone un viaggio tra canzone d'autore, rock, disco music e grandi novità internazionali. 545 giri che raccontano un'estate tutta da ascoltare. Tra le novità italiane troviamo Roberto Vecchioni con Strano Amore, un brano poetico e intenso. La disco è rappresentata invece da uno degli artisti più originali del momento, Sylvester, con You Make Me Feel Mighty Real. Grazie alla sua voce inconfondibile e a un'energia travolgente, il cantante americano firma uno dei brani simbolo delle discoteche di questo 1978. Accanto a lui c'è Cerrone con Supernature. Il produttore francese sorprende tutti con una disco che unisce ritmi disco, elettronica e un'atmosfera futuristica, diventando uno dei lavori più innovativi di quest'anno. Il rock tour la protagonista con gli Who e Who Are You? Pete Townsend e Roger Daltrey regalano una canzone potente e immediatamente riconoscibile, destinata a diventare uno dei grandi classici di questo gruppo britannico. Chiudiamo con i francesi Voyage e Scotch Machine, un perfetto esempio di disco europea. 5 dischi per questo agosto 1978, canzoni diverse tra loro, ma tutte destinate a lasciare il segno. La vetrina di Milano vende musica è pronta, non resta che scegliere quale 45 giri mettere sul

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1978.
1: Da un'idea di 7080.it.

0: Radio.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Porca miseria, la terra è secca e arida. Sono due mesi che non piove, sembra un deserto. Ma è possibile che in questo paese maledetto non cada mai una goccia? Ehi voi lassù, decidetevi! O mandate giù i cammelli o un po' d'acqua, eh?
2: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: La vita è uno strano cammino e per viverla a fondo devi essere là fuori.

0: Pianeta.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vorrei il titolo del brano è 99 Luftballon, l'autore è Nena, il mio nome è Claudio, chiamo da Milano e vi ascolto col televisore e basta, grazie.

0: fatto la spia da solo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno ragazzi, sono Marco da Jomtien, Thailandia. Qui sono le... sono quasi le 2 del pomeriggio, io sto andando a farmi un pisolino.
3: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: Dunque, tra le mie canzoni preferite, Fantasy dei Black Box. Auguro una buona giornata.

0: 3770 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Cari amici di 7080.it, mi piacerebbe ascoltare Drive dei Cars. Vi ringrazio molto.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che il nostro sogno erano le moto da cross, ma al più potevamo ambire al Caballero della Fantic Motor.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Però si chiama Take With Me. Io mi chiamo Riccardo, dalla Lombardia. Vi ascolto perché conosco il vostro canale, perché d'estate lo guardavo spesso con i miei amici e ascoltavamo le canzoni. E un ricordo sul pezzo è di un videogioco che giocavo con mio fratello.

0: www.radioticino.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera, sono Isidoro di Vaglio Terme. Volevo cortesemente richiedere la canzone di Amy Stewart, Clock on Wood, scusate l'inglese, che ricorda molto la mia giovinezza.

questa è musica questa. È 7080.it 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Bologna, 1972.

0: 7080.it.
1: Sono le 11 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Un altro mio compagno di scuola, sai, ha insistito tanto.
4: Sì, perché invece io ho insistito poco.
0: Questa è 7080.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.
8: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto la premier Meloni e la danese Frederiksen mandano un messaggio all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Donald Trump sarebbe pronto a proclamare vittoria nella guerra contro l'Iran qualora lo stretto di Hormuz venisse riaperto. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui Trump avrebbe rinunciato a firmare un accordo sul nucleare con Teheran. Clima: il caldo non molla la sorpresa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo, che significa ancora caldo opprimente e temperature roventi. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend e sarà un ferragosto con temperature ben sopra la media stagionale. Il corpo senza vita di un 28enne è stato trovato nella serata di ieri nel Leccese. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Dopo la giornata di pausa sono ripartiti oggi gli europei di nuoto, al via questa mattina le batterie, mentre dalle 18.30 semifinali e finali che assegneranno le medaglie, con ben 16 azzurri protagonisti e 2 staffette in programma. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.
1: Per me il futuro è questa sera e mi devo preparare. Devo comprare una camicia, una bellissima camicia.
2: No, Tony, mi dispiace, ma non posso fare eccezioni.
1: Il giorno che serve un favore a lei, ne riparliamo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Ciao, sono Ivano Corradini Ivano.
6: Così mi uccidi, amico.
5: Telefono dalla provincia di Lodi, precisamente a Tavazzano. Telefono, mando un messaggio dalla provincia di Lodi, Tavazzano con Villavesco, il paese.
6: Giusto.
5: E ricordo quando ballavamo, di brutto. Per cui adesso sai un po' meno. Si ascolta sempre la musica perché è sempre la migliore, anni 70, 80, anche 90. E però ti ricordo più che altro quando ci spaccavamo in discoteca a ballare, naturalmente. Belle emittenti, complimenti.
7: Grazie, molto gentile.
0: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Benvenuti a Neverland, l'isola che non si trova su nessuna mappa e che non smette mai di suonare la musica degli anni 70 e 80. Cammino lungo una passerella sospesa tra le mangrovie, con l'acqua che scorre lenta sotto i piedi. In fondo, una piccola piattaforma circondata dal verde. Qualcuno sta facendo muovere l'aria con un groove irresistibile. È Ronald Bell. Il suo suono è energia pura, di quella che ti prende e non ti lascia più. È il momento di Get Down On It.
8: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Riparto e mi addentro in una zona più ombreggiata dell'isola, dove le palme sono alte e fitte e i suoni sembrano arrivare da tutte le direzioni. Tra fruscie e giochi di luce spunta Greg Hamm, con quell'aria curiosa e un tocco ironico che si sente anche nella musica. Lasciamoci sorprendere da Who Can It Be Now?
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio si avvicina alla sera e torno verso una spiaggia ampia, dove alcune barche sono tirate in secca e qualcuno ha acceso delle luci soffuse. L'atmosfera è calda, accogliente, quasi familiare. Seduto su una vecchia barca con il suo stile inconfondibile, incontro Toto Cutugno. Qui tutto diventa ancora più vicino, più diretto, come una canzone da cantare insieme. E allora, via con l'italiano!
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: il sole scompare, lasciando spazio a milioni di stelle. Noi ci ritroviamo qui, alla prossima passeggiata, sempre con una canzone pronta a partire.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è musica... questa... è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1983, il jukebox che suona, siamo in spiaggia, tre hit che accendevano l'estate e una delle tre è un dolce malinconico synth pop, piano sognante e melodia indimenticabile, ideale per i momenti al tramonto, brano tra i più venduti dell'anno proprio qui in Italia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: È tutto chiaro?

0: 7080.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È una sensazione molto piacevole, direi quasi eccitante.
4: L'unico problema è che non vedo nessuno con cui...
3: Un momento, eccolo lì, il ragazzo dell'ascensore.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Forse considerarlo un sì?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che col nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto la premier Meloni e la danese Frederiksen mandano un messaggio all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan, 13 morti, colpita anche una raffineria. Segnalati attacchi anche a Simferopol e incendi nell'oblast di Donetsk. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumy con 5 bombardamenti aerei. Tragedia nel Cosentino, dove un addetto alla sicurezza di una discoteca è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio. L'uomo 34enne era originario di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Sul caso sono in corso le indagini. Dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti a Catania. Non si ferma l'attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna, che ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. La SAC ha sospeso le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto con le batterie. Razzetti si qualifica per la finale dei 400 misti, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile libero, come c'è Conne Gargani nei 50 farfalla. Dalle 18:30 semifinali e finali che assegneranno le medaglie. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non ho mai visto prima un orologio come questo.
5: Non provare a toccare nulla. Se premi uno di questi pulsanti, potresti mandarci indietro nel tempo. Su questo pulsante c'è scritto: al tempo dell'uomo delle caverne. E se spingi quel pulsante... Che cos'è questo rumore?
4: Potrebbe cessare se togli il dito da quel pulsante.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: un uomo annegato.
1: Un uomo annegato?
0: L'arrosto bruciato.
1: L'arrosto bruciato.
0: E la donna incinta.
1: La donna incinta?
0: Non c'è nessuna differenza.
1: Perché?
0: In tutti i tre casi bastava levarlo un momento prima.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori. Si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao ragazzi, sono Stefano da Roma e volevo farvi complimenti perché mi fate rivivere emozioni grandissime della mia giovinezza. E pensavo di poter ascoltare Fade to Grey, che mi ha accompagnato per un po' di tempo in un momento bellissimo. Grazie e avanti tutta così, siete meravigliosi.
2: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
10: Numero 5.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un apparecchio futuristico. Sull'onda dell'euforia provocata dal primo sbarco sulla Luna, nei primi anni 70 furono messi in commercio apparecchi come il JVC Video Capsule 3100. Gli ingegneri giapponesi progettarono un apparecchio dalla singolare forma piramidale. Non è dato di sapere perché fu scelta proprio questa forma. Qualcuno affermò che si ispirasse per il suo aspetto futuristico al grattacielo Transamerica Pyramid di San Francisco. C'è da dire però che i primi modelli del JVC Video Capsule 3100 vennero prodotti prima del 1972, data di inaugurazione della piramide californiana.
4: I wonder if John loves Mary.
5: You and your soap operas.
6: Introducing JVC's new 6-hour VidStar. It's the programmable video recorder that lets you record up to 42 different programs in a single week.
3: L'estetica spaziale di questo televisore lo rese nel tempo un pezzo da collezione ambito da appassionati di design retro e di elettronica vintage. Ancora oggi, avere in bella mostra dentro casa un oggetto del genere attirerebbe di sicuro l'attenzione di chi ci viene a trovare. Il JVC Video Capsule 3100 era composto da un televisore analogico in bianco e nero, realizzato all'esterno in plastica bianca con radio AM/FM incorporata. Il sollevamento della parte superiore a forma di piramide rivelava uno schermo in bianco e nero da 7 pollici che lo faceva apparire come un piccolo alieno. La piramide chiusa fungeva da amplificatore per la radio, il cui tuning si trovava nella parte frontale assieme al selettore per AM/FM e il regolatore di tono e volume.
4: I wonder if Mary will keep her baby.
6: Or week after week of your favorite shows without resetting the timer.
0: MCL, divisione economico-fiscale. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Il blocco frontale includeva anche il selettore per radio e TV e il comando d'accensione. In quello laterale si trovavano, oltre all'antenna, i selettori per i canali TV, sia in VHF che in UHF, oltre al collegamento per una cuffia mono.
4: 6 hours of loves of Mary.
7: Oh, John.
8: Oh, Mary.
9: Oh, no.
6: With JVC's VidStar, there's always a good show on TV.
3: A riguardo, va detto che i primi modelli non erano predisposti per la visione dei canali UHF, modifica apportata nel modello successivo JVC Video Capsule 3100R. Perfetto per chi cerca un tocco di nostalgia, il JVC Video Capsule 3100 è considerato un'autentica gemma che merita un posto speciale nella storia dell'elettronica.
2: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno, appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
10: E bentornati sulle frequenze del sole, della sabbia e dei sogni. È l'estate del 1977 e il jukebox sulla spiaggia vibra con 3 hit che hanno fatto la storia. Pronti a tuffarvi nella musica? La voce calda di Umberto Tozzi è un ritornello che ti entra praticamente dentro. Era la colonna sonora di ogni storia, nata tra un ombrellone e un tramonto. Un inno alla passione estiva, diretto e sincero.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E senti, mi è venuta una bella idea. Hai visto che sole che c'è fuori? Facciamo un bagno,
4: Ah, magari.
3: Allora, senti, alzati, facciamo un acqua. Ci vediamo fra mezz'ora al brigantino di Barletti. Chi arriva prima aspetta.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Questa è musica. Questa è 70.

0: www.radioticino.it.
1: Sa che ieri ho visto un documentario che hanno fatto vedere che le mucche, se ascoltano la musica classica, producono più latte.
2: Infatti una volta Beethoven ha esagerato, ha fatto scoppiare la vacca del vicino, ha fatto scoppiare.
1: Sì?
2: Sì, infatti sua moglie aveva un seno così, aveva.
1: La nonna di Beethoven.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 70-80 News.
5: Bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che col nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto per il ministro Tajani il rischio terrorismo non può essere sottovalutato e fino al 15 agosto non cambierà la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. I negoziati con l'Oman sulla circolazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz stanno procedendo in modo fluido e costruttivo. L'ho affermato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ismail Baghei. Secondo Baghei restano da definire alcune questioni tecniche prima della diffusione di una dichiarazione congiunta. Dopo aver provocato un grave incidente stradale, ferendo un'intera famiglia, è scappato senza prestare soccorso e dopo essere stato rintracciato e portato in ospedale, è fuggito a piedi una seconda volta. Protagonista un piacentino di 42 anni, responsabile di un incidente che ha coinvolto anche un bambino di 10 anni. L'uomo è stato poi arrestato. Cina devastata dal ciclone Dolphin, sono almeno 1 milione gli evacuati secondo gli ultimi dati. Per le autorità meteorologiche il ciclone ha raggiunto velocità massime del vento di 150 km orari quando si è battuto per la prima volta su Yuhuan nella provincia di Zhejiang. Agli europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che ottiene il pass per la finale. Le azzurre chiudono al terzo posto la seconda batteria, quanto basta per arrivare all'appuntamento decisivo. È tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
7: Insomma, qual è il punto? Che se una persona potesse tornare indietro nel tempo, niente al mondo gli permetterebbe di alterare il corso della storia, è così?
8: Esatto. Faccia conto che lei sia tornato indietro nel tempo. Nell'ottobre del 1929, il giorno precedente il crollo in borsa. Lei saprebbe che la mattina dopo le azioni sarebbero precipitate di colpo. Ora, usando questa sua conoscenza, lei potrebbe fare 1000 cose per mettersi al sicuro.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Hey Boomer!
10: Cazzo siamo a scuola!
9: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
11: Ma va a lavorare, coglione!
12: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
13: Andiamo in provincia di Varese oggi con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, esattamente a Venegono. C'è Siria che ha fatto le sue scelte musicali, queste sue canzoni preferite tra gli anni 70 e 80, e ho qui davanti la sua classifica. Al numero 10, Fabio Concato.
9: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: sole.
1: Fiore di maggio, bella canzone di Fabio Concato che apre questa classifica di Siria. Al numero 9, Nada con Pasticcio Universale. Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci.

Sono le 10 canzoni preferite di Siria e questa è la sua numero 8, Antonello Venditti, canzone del 78 e album del 78, sotto il segno dei pesci. Al numero 7, Domenico Modugno, Piange il telefono. Angelo Branduardi, Alla fiera dell'Est, al numero

0: 6, numero 5, Daniela Davoli con Mia. Al numero 4 c'è Francesco De Gregori.
1: Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore.

0: grandissimo successo del 79, questa canzone Viva l'Italia di Francesco De Gregori, oggi al numero 4. Al numero 3 andiamo avanti e incontriamo anche Paolo Frescura.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Quando

Queste le 10 canzoni preferite di Siria di Venegono. Siamo già arrivati alla numero 3 della sua classifica, Paolo Frescura con Bella Dentro. Al numero 2 ha scelto di mettere

0: titolo di questo pezzo è Ciao, lui è Pupo, e la canzone che abbiamo incontrato al numero 2. Manca l'ultima, la numero 1, che è questa.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: e la luna bussò. Questa è la canzone che ha scelto di mettere al numero uno Siria di Venegono, Loredana Bertè. Io sono arrivato alla fine anche oggi, aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Allegria!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
7: Ok, sono Luigi di Gallarate, dedico questa canzone alla mia mamma e vi seguo in TV. Siete bravi e grazie mille.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
8: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
9: Da Dennis Williams a Elton John, da Billy Idol ai Jacksons e molto molto altro. Questa è la Weeks Compilation di oggi, 10 agosto 1984. E allora partiamo con l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it. L'ultima posizione della nostra classifica oggi è per Eyes Without a Face di Billy Idol. Al numero 9 c'è Dan Harmon. Partiamo con lui, I Can

0: About You, questo è Dan Harmon sulle frequenze di 7080.it al nono posto della Weeks Compilation, appuntamento del 10 agosto 1984. Numero 8 per Bruce Springsteen con questo singolo fortissimo, Dancing in the Dark.
1: The Weeks Compilation.

Dancing in the Dark, il boss, sulle frequenze di 7080.it all'ottavo posto della Wix Compilation. Numero 7 per Dennis Williams con Let's Hear It for the Boy. Stuck on You, Lionel Richie, è al numero 6. Quinto, Elton John, lo andiamo ad ascoltare con Sad Songs, Say So Much. Yes,

0: Sad Songs, Say So Much. Questo era Elton John al numero 5 della nostra Wix Compilation. Il quarto posto della classifica dei singoli più forti di questa settimana su 7080.it è per Tina Turner con What's Love Got To Do With It, mentre al numero 3 c'è Prince, questa è When Doves Cry.
1: Un successo via

When Doves Cry, terzo posto, Prince, 10 agosto 1984. Questa è la Wix Compilation e voi siete su 7080.it. Numero 2 per i Jacksons con State of Shock. Ed eccoci pronti a svelare la nostra numero 1 anche per oggi. Ma prima rivediamo tutta la classifica dal decimo al secondo posto. Billy Idol, Eyes Without a Face, numero 10. Numero 9 per Dan Harmon, abbiamo aperto con lui con I Can Dream About You. Dancing in the Dark, il boss, è al numero 8. Dennis Williams, settima con Let's Hear It for the Boy. Stuck on You, Lionel Richie, è al numero 6. Elton John, quinto con Sad Songs, Say So Much. Tina Turner, numero 4 con What's Love Got To Do With It. When Doves Cry, la terza posizione di oggi, è per Prince. State of Shock, i Jacksons, sono al numero 2. E al primo posto oggi, 10 agosto 1984, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo Ray Parker Jr., che ascoltiamo

0: Ghostbusters, Ray Parker Jr. dalla colonna sonora del film omonimo, Ghostbusters appunto. Questa è la numero 1 di oggi, 10 agosto 1984, nella nostra Wix Compilation. Il nostro appuntamento con i 10 Over the Top alla carte termina qui e torna domani, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Ma cosa mi dici mai?
4: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: 9080.it.
1: Sono le 13 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Buonasera, Groovy e Sbarbe, benvenuti allo studio 69. È grosso, è duro, è d'oro, è Gold Member.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
7: Ogni giorno un nuovo ricordo.
8: Un nuovo ricordo.
7: 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: O io sono sempre stato uno sportivo!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Incidente all'aeroporto di Milano Linate, dove un mezzo di una società di handling ha scontrato un aereo durante una manovra nell'area dell'aviazione generale dello scalo milanese. Le partenze dell'aeroporto sono quindi state bloccate e si sono registrati alcuni ritardi, non risultano feriti. La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, dicono. Nemmeno anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Una potente esplosione ha scosso un magazzino appartenente all'azienda bulgara Emco, di proprietà di un imprenditore che ha fornito armi all'Ucraina. L'esplosione è venuta vicino allo stabilimento nella città di Belitsa. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime. L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani 19 città col bollino rosso. La scorsa settimana sono arrivati anche a 27. Domani tra le città più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Il nuoto al via le prove in vasca agli europei di Parigi, dalle 18.30 semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadrarella qualificata nella finale di domani negli 800 stile. Curtis e Minicucci in semifinale, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ma ovunque ci troviamo ci sono donne molto attraenti.
5: Deve essere sabato, sono tutti a fare shopping.
4: Comunque sembra sia tutto normale.
6: Sì, ma sembra sempre normale quando c'è sotto qualcosa di strano.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Disco Groove by 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Poi là, qui c'è sostanza.

0: Cos'è che guardava? Signorina, lei deve guardare me. Ecco, che cos'è?
1: Erano
0: che
1: dei miei appunti. Era uno dei miei appunti.
0: I suoi appunti, complimenti signorina.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Ciao 7080, mi chiamo Davide, chiamo dalla provincia di Milano. Vi ascolto sia in auto quando guido, sia dal televisore quando sono a casa. Vorrei dedicare la canzone Stop Loving You dei Toto alla mia prima auto.
9: Senti!
8: Un Alfa Sud di colore marrone.
9: Sto toccando per scaramanzia.
8: Che non so quante volte mi ha lasciato a piedi, ma non smetterò mai di amarla. Un grande abbraccio a tutti voi. Meno male che ci siete. Ciao.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
10: The New Wave Collection.
11: New Wave Collection.
12: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
13: Una produzione K-Vox.
14: In questa puntata di New Wave Collection ascolteremo tra gli altri i Romantics di Talking in Your Sleep, Simple Minds Love Song, Simply Red Come to My Aid, gli Smiths con Ask, da Manchester i When in Rome con The Promise e poi ancora da Sheffield i Thompson Twins con In the Name of Love.

0: Alessia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e passati dalle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Madonna, Who's That Girl, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ABC, When Smokey Sings, Living in a Box, Living in a Box, Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming, sul web. Li

0: www.radio7080.it.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mi dispiace che lei ci lasci prima della fine.
4: Io? Quando mai, Sor Vianney?
3: Peccato che lei vada via proprio all'ultima puntata.
4: Ma io non me muovo, stia tranquillo.
3: No, invece lei se ne va, perché lei è un villano e un maleducato. Lei va via, capito? Sì, perché lei ha continuato a dire che io dico sempre le stesse battute, le stesse frasi spiritose, che si sa allora prima come finiscono le mie scenette. Lei è licenziato, sai cosa vuol dire licenziato? Lei è licenziato, via.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: cose.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Credo che non diventerò mai come te.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino a Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Una donna di 56 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Palermo. L'automobilista stava percorrendo la parallela di Viale Regione Siciliana quando il braccio che teneva fuori dal finestrino si è incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram. Nell'impatto l'arto le si è staccato. Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a San Gineto, in provincia di Cosenza. Un 34enne, Antonio Perrotta, è morto dopo un pestaggio all'esterno della discoteca. L'uomo, ha detto alla sicurezza del locale, è stato coinvolto nella rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Un piccolo jet privato e un'auto di servizio del personale si sono urtate durante una manovra all'interno del perimetro dell'aeroporto di Linate a Milano. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e 2 voli in arrivo sono stati fatti atterrare a Bergamo e Malpensa. Non si registrano feriti. Lo sport. Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 29esima edizione dei campionati europei, iniziati questa mattina a Birmingham, dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione. Un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra ed è stato costretto al ritiro. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non è un sogno. Tu ricevi questo messaggio come se fosse un sogno. Ricevi questo messaggio perché tu possa modificare gli eventi che vedrai.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Prego, sacco.
2: Oh, perdono, mi sono ancora presentato. Ingegner Corinto Marchialla.
1: Corinto è il cognome?
2: No, il nome.
1: Ah, Marchiella è il cognome.
2: No, Marchialla, con la.
1: Con la.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
7: Ciao, sono Giovanni da Verbania. Volevo ascoltare il brano di Cure Lullaby, che ricorda la mia gioventù. Io vi vedo sul programma 93 della televisione, programma 70-80. Grazie.

0: Zincanto.it.
1: Zincanto della natura, il mistero affascinante che l'avvolge, sono forse l'unica chiave di cui disponiamo per cercare di aprire la porta che ci separa dalla verità.

0: 70.it. 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70-80.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 70-80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti e buongiorno, mi chiamo Gianni e sono dalla provincia di Monza a Brianza, esattamente il paesino si chiama Brugherio, e vorrei ascoltare questo mio bellissimo ricordo della canzone Josephine di Chris Rea, visto e considerato che quell'anno mi sono sposato, quindi ho dei bellissimi ricordi e, come dire, viva se tanto voglia di questa musica.it.
2: Bella, brother.
1: Ciao a tutti.
3: Vai, se vedo.

0: 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono Amy da Reggio Emilia. Volevo sentire la canzone degli Imagination, Just an Illusion. Perché? Perché erano beatamente gay e non ce ne fregava niente, perché ci piaceva la loro musica. Grazie.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Maurizio di Piacenza. Intanto complimenti per tutto quello che mi fate, fate ascoltare, e vorrei ascoltare K-Leg dei Grandi in Meriglio 1985. Ciao, grazie.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Beh, comunque adesso hai una bella soddisfazione perché è stata scelta come la Befana dell'anno e quindi fra un paio di anni, giorni, mi pare ti dovrai vestire da Befana,
2: sì,
1: no?
2: La scopa,
1: ecco,
2: tutto quanto.
1: La scopa, tutto, bene, bene. Ok, allora mi vuoi scopare fino qua il nostro concorrente? Portamelo fino qua.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, volevo ringraziarvi tantissimo per la bellissima musica che mettete, grazie.

0: Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, io chiamo da Vicenza, voglio il pezzo di Gino Vannelli, I Just Wanna Stop.

0: Hey Boomer!
1: Guaraurà la Jaru! Guaraurà!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma vai a mandare un fax allora, bene.
3: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
4: E in questa estate, in 1977, arrivano lei e lui, un'esplosione di futuro. Il beat elettronico firmato Giorgio Moroder cambiava le regole del gioco. Un pezzo storico, rivoluzionario, sexy.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La RAI è autorizzata a trasmettere fino a un massimo di 42 ore settimanali su entrambe le reti che gradualmente raggiungeremo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
0: Oppure
6: Hey Siri.
0: Metti 7080.
6: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: piace la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati che vi faccio un culo così.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. È in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Interviene per difendere il figlio durante una lite, ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti, dove un 50enne è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani. L'uomo, che sarebbe intervenuto verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne e, cadendo a terra, ha sbattuto la testa. Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. L'AFA continua a non lasciare l'Italia, con buona parte delle 27 città monitorate che anche per queste giornate restano nel livello di allerta massima, con possibili rischi per la salute della popolazione generale. Intanto arrivano i primi dati sui mesi di giugno e luglio. Per l'Europa occidentale è stato il periodo più caldo mai osservato. L'atletica finisce al primo salto di qualificazione, l'europeo di Mattia Furlani, il 21enne azzurro, nell'atterrare in avanti ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Faccio la seconda visione, comandante.
2: Torna la felicità.
3: Bella è la vita con tanti momenti, con una musica snack.
4: Ed è il momento rock, yeah, yeah.
5: E c'è il momento rock.
0: Questa è 7080.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Il mio ricordo degli anni 70-80 riguarda quando non c'erano i cellulari e secondo me si stava meglio, che ci si scriveva le lettere, ci si mandava i bigliettini scritti a mano, era tutto più genuino. Quando dovevi telefonare a qualcuno dovevi avere a che fare con i genitori che rispondevano sempre loro, sul telefono fisso ti dovevi presentare e dire chi cercavi e perché. Era tutto più genuino.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Se vedi un affamato, non dargli del riso, insegnagli a coltivarlo.

0: www.radio980.it.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto. Un artista in tre brani.
2: È veramente difficile condensare nei tre brani de Il numero perfetto la carriera dell'artista al centro del nostro appuntamento di oggi. Infatti parliamo di Bruce Springsteen. L'attività artistica di Bruce Springsteen inizia negli anni 70 anche grazie a Bonnie Raitt, che lo aveva scelto per l'apertura di un proprio concerto. In questa puntata ci concentriamo invece sugli anni 80. Proprio nel 1980 la penna del boss si accompagna al suono elettrico della E Street Band, con cui realizza un doppio album, The River, che a fatica contiene tutte le canzoni di quel periodo. Tanto è vero che negli anni 2000 è stato pubblicato un altro album, The River Collection, che raccoglie tutte le canzoni escluse dall'LP degli anni 80. E torniamo appunto al 1980, torniamo a The River e da qui ascoltiamo

0: Hungry Heart, Bruce Springsteen, 1980, The River, 7080.it, il numero perfetto. Questa è la prima delle tre canzoni per l'artista di oggi. Proseguiamo con il viaggio negli anni 80 nella carriera di Bruce Springsteen. Dopo The River segue una pausa dalla musica rock. Viene infatti pubblicato l'album Nebraska, dalle sonorità decisamente folk. Il ritorno al rock è segnato per Bruce Springsteen dal disco capolavoro Born in the USA. Questo LP consacra alla fama mondiale il boss. Il titolo di questo disco non deve però trarre in inganno. Non si tratta infatti di una esaltazione degli Stati Uniti, bensì di una critica rivolta proprio all'America, riguardo, tra le altre cose, al suo coinvolgimento nella guerra del Vietnam. Proprio riguardo a Born in the USA e cosa ha portato alla composizione di questo disco, Bruce Springsteen disse in un'intervista:
1: "Penso che ciò che sta succedendo ora è che la gente ha voglia di dimenticare. C'è stato il Vietnam, c'è stato il Watergate e c'è stato l'Iran. Siamo stati sconfitti, ci hanno fatto pressione e per finire siamo stati anche umiliati. Penso che la gente abbia bisogno di provare sentimenti positivi nei confronti del proprio

0: Nel 1988 esce l'ottavo album del boss, Tunnel of Love. Quest'album è forse uno dei meno apprezzati dai fan della prima ora di Bruce Springsteen, a causa del forte cambiamento di stile e sonorità, sicuramente molto meno rock, influenzate dal suono del periodo. I testi si concentrano sul fallimento della vita di coppia nella quotidianità, un tema che sicuramente è ispirato dalla crisi del matrimonio che proprio Springsteen sta attraversando in quel periodo con la sua prima moglie. E allora dal 1988, da Tunnel of Love, Bruce Springsteen con la title track Tunnel of Love.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano l'artista che

0: Tunnel of Love di Bruce Springsteen dal 1988. Questa è la canzone che chiude l'appuntamento odierno de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Oggi abbiamo appunto approfondito gli anni 80 di Bruce Springsteen. Torniamo domani con altri tre brani e un altro artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E piace a Salvatore
6: che fallo per

0: è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sembra molto invitante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Com'è vero?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Si registrano feriti e danni a diversi edifici del paese. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni degli organismi di emergenza. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Nessuna grossa novità dal punto di vista delle previsioni meteo per Ferragosto, quando le temperature su tutta Italia continueranno a sfiorare i 40 gradi. Tuttavia, secondo alcuni modelli, già lunedì 17 agosto potrebbe essere la giornata che segnerà l'inizio della fine del caldo record. Il nuoto al via le prove in vasca agli europei di Parigi dalle 18.30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200, stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 50 farfalla, avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

destino non si cerca, si incontra a ogni curva. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Ehi Siri, metti 7080.

0: Per la rubrica Sì, No, Perché trasmettiamo a colori la seconda ed ultima puntata del programma Sequestri, la spirale della paura.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Allora, ciao ragazzi, mi dovete mettere Spandau Ballet. Ricordo che lo sblocco io quando me lo mettete, Spandau Ballet.
8: L'atmosfera ricorda molto lo stile d'Ungaretti.
6: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
9: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
6: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
9: Non credo di essere pronto.

0: Hey Boomer!
1: State zitti, tutti muti!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Sonny & Cher, I Got You Babe, We Five, You Are On My Mind, Righteous Brothers, Unchained Melody, Beatles, Help, Four Tops, It's the Same Old Song. Noi oggi ascoltiamo questo. Help.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey boomer,
3: su pezzi in merda.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Devi morire in maniera rocambolesca.

0: radio80.it.
1: Sono le 18.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È cotto a puntino, sì. Oh no, un'eruzione di lievito. Sembra un armadio. Ehi, cosa ci fai lì dentro?
4: Vai di là a fare la crema. Ci penso io alla tua torta.
3: Certo, Spike, grazie per il favore.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi faccia il sacrosanto piacere di mettersi lì, di stare zitto e non disturbi mentre faccio il mio lavoro.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa le ho detto prima? Di stare
2: zitto
1: e di mettersi
2: lì.
1: Ha capito?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Al momento il bilancio provvisorio è di un morto e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali. Manca solo il riconoscimento ufficiale sul posto, ma non sembrano esserci dubbi. Sarebbe infatti di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi trovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya. Il 37enne era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Si contesta anche il metodo mafioso. Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nelle Cese. La vittima aveva 28 anni. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata, il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Il tennis, quarti di finale a Montreal. L'attenzione sarà tutta rivolta su Luciano Darderi. L'azzurro affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe nella top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
6: Il giorno che ha cambiato la mia vita non fu un giorno, ma una notte. Era la notte di Halloween. Io ero Buffalo Bob ed avevo un gilet di vero cuoio. Era il 1960 e vivevo a Holden, Kentucky. Adoravo le barrette Zegnat, mentre a mia sorella, Ellen, piacevano le Baby Ruth. Mio fratello Tuga adorava qualsiasi cosa. Io non amo Halloween, non più.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
8: Racconto sempre una parte della discografia musicale di qualche gruppo, di qualche cantante o cantautore italiano. Oggi voglio farlo con questa formazione, quella delle Orme. Il primo singolo esce nel 1967, Fiori e colori è il titolo, mentre sul lato B c'è Lacrime di sale. 1969, primo album, Ad Gloriam è il titolo, ma io voglio saltare subito al 1972, quando esce questo album, Uomo di Pezza, il terzo 33. La canzone pilota è Gioco di Bimba, che esce sul mercato discografico anche come singolo, dove sul retro c'è questa canzone, Figure di cartone.
0: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

di cartone è il titolo di questa canzone del 72. Adesso voglio passare invece al 1979, quando esce questo album. Si intitola Florian, 7 sono le tracce incise, c'è un singolo estratto che ascoltiamo subito.

0: arrivati alla fine, proprio nel finale, ascoltiamo questo pezzo che segna la seconda e ultima partecipazione al Festival di Sanremo.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: anni che cos'è? Siamo nel 1987 con questo singolo che, come ho detto prima, partecipa al Festival di Sanremo, allora presentato, pensate, da Pippo Baudo, e si classifica anche al 17° posto. Siamo arrivati alla fine del numero perfetto, un artista in 3 brani. Io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in 3 brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Non credo di essere pronto!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Bene, e diamo inizio alle danze.

0: Cormencita, dove sta?
1: Oh, si calmi, sono qua.
2: Cormencita, qui impiegata. Da 3 mesi l'ho cercata.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
6: 80. Io mi chiamo Giuseppe, chiamo da San Damiano d'Asti in Piemonte. Ed i miei ricordi sono, perché io ho quasi 60 anni, e i miei ricordi, i tempi indietro, che sono quelli di Gianni Morandi,
7: fatti mandare dalla mamma,
6: e Albano e tutto quanto. Io vorrei ascoltare una canzone che mi è piaciuta un casino e la voglio dedicare alla mia nonna. Che ha compiuto 92 anni, che a lei gli piace Orietta Berti, una canzone di Orietta Berti, se è possibile, ascolta le canzoni di Orietta Berti. La nonna si chiama Nonna Luigina, e poi saluto la mia compagna, Marina. Saluto i miei amici Enrico, Luca, Anna e Claudia e tutti i vostri ascoltatori. Grazie.

0: Radio90.it.
1: Sempre camminerò per queste spiagge, tra la sabbia e la schiuma dell'onda. L'alta marea cancellerà l'impronta e il vento svanirà la schiuma, ma sempre spiagge e mare rimarranno.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
1: Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ehi hey, ragazzi, in edicola vi attende il nuovo numero di Ciao 2001. Questa settimana in regalo il super poster dei Meriglio nell'intervista con Fish. Duran Duran, cronaca di un errore. Esclusivo da Londra, incontro con John Fox e Midge Ewers. Per la musica italiana il banco parla del suo futuro e del suo nuovo LP.
0: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Questa è 7080.it.

0: 7080.it è la pagina che ti porta indietro nel tempo. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it, primi sul web.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali. Sarebbe Di Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya. Il 37enne era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Si contesta anche il metodo mafioso. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili. Nessuna grossa novità dal punto di vista delle previsioni meteo per Ferragosto, quando le temperature su tutta Italia continueranno a sfiorare i 40 gradi. Tuttavia, secondo alcuni modelli, già lunedì 17 agosto potrebbe essere la prima giornata che segnerà l'inizio della fine del caldo record. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
2: The Hit Parade.
4: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: direzione che hai Vox. Hey Boomer!
1: Ciao bella gioia!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it.
3: Sa che non è stupida quella roba qui che...
4: Questo non è un apparecchio qualunque, è un 22 pollici Palcolor Telefunken. Se non sono bravi loro a fare televisori a colori, il sistema PAL è nato in Telefunken. Guardi che colori!
5: Bellissimi, davvero!
4: E poi l'apparecchio cerca il programma più giusto. Lo memorizza e lo ritrova ogni volta che vuole, sempre perfetto. Se poi fa un po' di confusione, questo bottone rimette tutto in sesto, meglio di un tecnico.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono Gilberto, chiamo da Muro Leccese in provincia di Lecce e vorrei ascoltare The Final Countdown dei mitici Europe.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vi allego questo brevissimo video, un estrapolato di un poliziotto alle elementari con Arnold Schwarzenegger, se lo volete mettere.
2: Tu sei d'accordo, Kit?
3: Ci puoi giurare.

0: Metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono Ivan da Como. La prima audiocassetta che ho acquistato è stata quella di Alberto Camerini e Rudy e Rita nel 1981.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Pronto?
2: Sì?
1: Parlo con quello stronzolo di mio figlio?
2: Sì?
1: Oh, che consigli vuoi? Che mi stai prendendo per il culo?
2: Ah, papà, la nuova inquilina fa la squillo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Sono Sonia e vi ascolto tutti i giorni dalla provincia di Torino. La vostra trasmissione, la vostra radio è bellissima perché ho tanti ricordi di quel periodo, essendo nata a metà degli anni 70, e mi piacerebbe ascoltare il brano di Kim Wilde, Keep Me Hanging On. Grazie.

0: 70 80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70 80.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 70 80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 70-80, radio bellissima, pezzi dalla Madonna.
2: Mi spiacerebbe ripetere, scusi.
1: Pezzi dalla Madonna. Stratosferici, complimentissimi da Marco in provincia di Lodi, Nord Italia. Sempre musica 70-80, manetta, grandi. E mi piacerebbe sentire Frida col pezzo There's Something's Going On, con la batteria il grandissimo Phil Collins e anche prodotto dal grandissimo Phil Collins. Ecco, mi piacerebbe sentire questo pezzo qua. Ciao a tutti, complimenti ancora. Ciao.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Un'estate, emozioni incise sul vinile e ancora vive ogni volta che premi play nei ricordi. La dolcezza di Stevie Nicks è un groove morbido come le onde al tramonto, un brano perfetto per chiudere la giornata con lo sguardo perso tra le nuvole e il cuore pieno di pensieri.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La zebra la si distingue dal cavallo per il suo modo di fare. Il primo ad accorgersene fu il principe di Galles per il suo bel disegno.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: Solo musica.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Eh sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento a nord-ovest del paese. Le stime iniziali parlano di almeno 73 vittime, ma si teme che il bilancio possa tragicamente aggravarsi. Anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie. Nell'ospedale universitario di Cali, crollata anche una torre della cattedrale di Manizales. Il presidente colombiano della Esprilia annuncia che supervisionerà personalmente le operazioni di soccorso. La Farnesina segue con attenzione la situazione, ma al momento non risultano italiani coinvolti. La presidente del Consiglio Meloni scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter La Vitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto pure nei confronti del camerunense Tavares. L'uomo attualmente latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa, sarebbe stato l'intermediario tra La Vitola e la banda composta da 4 persone che materialmente ha compiuto l'azione dinamitar del 16 ottobre a Tor Vaianica, in provincia di Roma. Per il GIP il movente era accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Tra 2 anni fa il presidente gli scriveva nel 2024 La Vitola in una chat. Asse Meloni Frederiksen sul no all'immigrazione incontrollata. La presidente del Consiglio e la premier socialista danese lanciano un messaggio congiunto su Instagram per invocare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sullo sfondo delle tensioni che stanno attraversando il continente. Richiesta condivisa anche dal leader del Partito Popolare Europeo Weber, che esorta anche il potenziamento di Frontex. Plaudi e Tajani: difendiamo insieme le nostre frontiere, dice il ministro degli esteri. La cronaca: un normale sabato sera di Movida si è trasformato in tragedia a San Gineto, nel Cosentino, dove Antonio Perrotta, di 34 anni, è morto dopo un pestaggio avvenuto all'esterno di una discoteca dove stava svolgendo attività di sicurezza privata. L'uomo è stato aggredito e picchiato violentemente da ignoti vicino all'area di parcheggio, per poi essere portato in ospedale. Il 34enne è morto malgrado il ricovero in rianimazione. L'Italia ancora nella morsa del caldo e dell'afa nella settimana che porta al Ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso. Mercoledì saliranno invece a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale. Lo sport: il nuoto si apre con un argento alla spedizione azzurra tra le corsie agli europei in corso a Parigi. Alberto Razzetti chiude al secondo posto la finale dei 400 misti maschili con una crono da 4:10:40, un'ottima prestazione per il Ligure che, grazie ad una gara equilibrata e di livello soprattutto nel delfino e nella rana, si è dovuto arrendere solo al russo Borodin. Argento dunque per Razzetti. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Immagino che tu possa chiamarmi l'uomo della mancia.
5: Ehi, come mai sulla tua macchina del tempo c'è scritto proprietà di Stewie Griffin?
4: Io... Ok, voglio essere sincero, visto che abbiamo già fatto sesso. Non è mia. La uso sempre, il proprietario non lo sa, mi ucciderebbe se lo sapesse.
5: Davvero? E non vedrà quella cosa sul pannello di controllo con gli anni viaggiati?
4: Quale cosa?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola che non si trova su nessuna mappa e che non smette mai di suonare la musica degli anni 70 e 80. Cammino lungo una passerella sospesa tra le mangrovie, con l'acqua che scorre lenta sotto i piedi. In fondo, una piccola piattaforma circondata dal verde. Qualcuno sta facendo muovere l'aria con un groove irresistibile. È Ronald Bell. Il suo suono è energia pura, di quella che ti prende e non ti lascia più. È il momento di Get Down On It.
7: Se spegni la luce, una voce rimane. non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Riparto e mi addentro in una zona più ombreggiata dell'isola, dove le palme sono alte e fitte e i suoni sembrano arrivare da tutte le direzioni. Tra fruscie e giochi di luce spunta Greg Hamm, con quell'aria curiosa e un tocco ironico che si sente anche nella musica. Lasciamoci sorprendere da Who Can It Be Now.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio si avvicina alla sera e torno verso una spiaggia ampia, dove alcune barche sono tirate in secca e qualcuno ha acceso delle luci soffuse. L'atmosfera è calda, accogliente, quasi familiare. Seduto su una vecchia barca con il suo stile inconfondibile, incontro Toto Cutugno. Qui tutto diventa ancora più vicino, più diretto, come una canzone da cantare insieme. E allora, via con l'italiano!
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: il Sole scompare, lasciando spazio a milioni di stelle. Noi ci ritroviamo qui, alla prossima passeggiata, sempre con una canzone pronta a partire.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70.

0: Andammo alla ricerca in 22 e quando ritrovammo Cimabue, il frate priore, che è un intenditore, tirò fuori un liquore al mondo raro.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
7: Ciao 7080, sono Anna, buongiorno, come va? Volevo sentire la canzone che fa Aghiri a Pagogo, ma non so il titolo, perché mi ricorda tante cose belle e niente, la volevo risentire e farla sentire anche la mia nipotina che ha un mese. Ok, grazie, ciao, un bacio, tutti grandi, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: La vita è quello che ti accade mentre sei occupato a fare altri progetti.

0: www.radioticino.it.
1: Hey boomer,
2: io ammiro la sincerità.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Intesi, d'accordo.
4: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, Stufast.
6: Auf Wiedersehen.
7: Innamorato.
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: è 7080.it.
1: Ah, caro.
2: Aspetta, prima la data, no?
1: Fritto.
2: Quanto?
1: Quasi 1500.
3: Sveglio quando la vinci.
4: Beh, chi scrive? Dai, volete a Roma, quasi 2000.
1: Non è mia, è estate quasi 1500.
4: No, cioè, mi informo io sulla
1: data. Allora, liato.
4: Allora.
1: Caro. Aspetta.
4: Caro
1: Lombardo. Allora. Aspetta, no, non scrivere subito. Santissimo Savonarola.
4: Santissimo
1: Savonarola.
4: Quanto ci piace,
1: quanto ci piace.
4: A noi due. Esclamativo ce l'avrà.
1: Allora, se non si sa che sta l'esclamativo, ma capisci, scusa le volgarità.
4: Scusa le volgarità.
1: E
4: che vuoi dire, Savonarola?
1: Che sì, ogni cosa è peccato. Capace, mi sono punto esclamativo, che è questa cosa qua, l'uomo con il puntino, è peccato. Poi noi ci mettiamo in spallo su. Scusa le volgarità.
4: Le volgarità. Allora mettiamo la freccia, questo è un esclamativo, non è un...
1: No, scusa la volgarità.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: radio1980.it.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La camicia si estende sul 47% del corpo umano. A nord essa confina col collo, ad est con la mano sinistra, a ovest con la mano destra, a sud secondo la sua lunghezza.
4: Giusto.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta, basta con sti bi-bi-bi-bi-bi! Avete tutti i sacri cugliuna!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista editore, è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, Torvaianica, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura in cui si contesta anche il metodo mafioso. Secondo quanto scrive il GIP di Roma, l'attentato a Ranucci è stato commissionato da Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. È salito a 74 il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 registrato questa mattina in Colombia. L'ultimo aggiornamento riguarda 40 vittime confermate ufficialmente dal governo del dipartimento di Risaralda, concentrate soprattutto nella capitale Pereira, tra i centri più colpiti dal sisma. 3 vittime erano bambini morti nel comune di Calima e El Darién a causa del crollo di un muro. Il numero dei morti resta provvisorio e potrebbe aumentare col proseguo delle verifiche delle operazioni di soccorso nelle aree maggiormente colpite. Il presidente del Consiglio Meloni e l'omologa danese, la socialdemocratica Frederiksen, hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Insieme a Frederiksen, primo ministro della Danimarca, condividiamo alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere, ha scritto dunque Meloni sui social. La cronaca: è stata ritrovata a Torino e sta bene la ragazza residente a Giove in provincia di Terni, allontanatasi dalla propria abitazione lo scorso 22 luglio. Lo ha annunciato il comune sui social, spiegando che il papà lo ha confermato direttamente al sindaco Marco Morresi. Siamo allo sport. Con il nuoto si apre con un argento la spedizione azzurra tra le corsie agli europei in corso a Parigi. Alberto Razzetti chiude al secondo posto la finale dei 400 misti maschili con una crono da 4:10:40. Un'ottima prestazione per il Ligure che, grazie ad una gara equilibrata e di livello, soprattutto nel delfino e nella rana, si è dovuto arrendere solo al russo Borodin. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Bentrovati. Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso. Un'autentica Camelot dell'era nucleare. Non creato da Dio onnipotente, ma dall'ingegno umano. Diventa anche tu un eroe acquistando la tua casa in un vault della Voltec. Perché se domani capitasse il peggio, aiuterai il mondo a plasmare un radioso futuro.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: E rieccoci, Rock Hits su 7080.it con Jackson Browne, Stay, Bob Dylan, Changing of the Guards, Al Stewart, Year of the Cat, Eagles, Hotel California, Baker Street con Jerry Rafferty, Thunder in My Heart, Leo Sawyer, Robin Beck con Sweet Talk, Joe Cocker, When the Night Comes, Emerson, Lake and Palmer, Fanfare of the Common Man, America, Earth with No Name. E cominciamo subito con queste.

www.ctv.info. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: signor Fede, io non c'è niente di male, no? Dico, guardi, io, no, no, si può sbagliare. No, neanche. Signor Fede, io la ringrazio, ma io mi chiamo Dio, non Silvio. Come dice appunto.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: Sì?
11: Ciao, sono Alex Poli.
10: No, Alex Poli sono io.
11: Come puoi dire così?
10: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
11: Ti assomiglio molto, non credi?
10: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
11: Sto migliorando, dammi tempo.
10: Infatti, il problema è proprio questo.
12: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
13: Sì, mi ricordo che la mia prima macchina è stata la 145 SL Fire, color grigio topo, fumo di Londra. Che bella che era, quante ce n'ho combinate. Era una di quelle che facevano coi finestrini elettrici, che per salire e scendere ci mettevano mezzo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: Il tempo fluisce in modo uguale per tutti gli uomini, ma ogni uomo galleggia nel tempo in maniera diversa.

0: www.radiocompany.it.
1: Ci guardi dal televisore.
2: Ma lei come fa a saperlo?
1: Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it. presenta
3: Cosa resterà di questi anni 80?
1: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
4: Una produzione K-Vox.

Sei su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in voga nei club e in onda nelle radio in questo mese del 1967. I 5 over the top sono Procolarum, A Whiter Shade of Pale, Temptations, You Are My Everything, Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher, Box Tops, The Letter, Brenton Wood, Give Me a Little Sign. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 22.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Che erano riusciti a compiere i colpi più pazzeschi con freddo calcolo, con tecnica sconcertante, con rapidità sbalorditiva.
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con sti bi. Avete tutti i sacri cugliuna!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Si teme un'ecatombe in Colombia per un potente terremoto di magnitudo 7.4 che ha fatto crollare decine di edifici nel dipartimento a nord-ovest del paese. Le stime iniziali parlano di almeno 73 vittime, ma si teme che il bilancio possa tragicamente aggravarsi. Anche bambini tra gli intrappolati sotto le macerie nell'ospedale universitario di Cali. Crollata anche una torre della cattedrale di Manizales. Il presidente colombiano della Esprilia annuncia che supervisionerà personalmente le operazioni di soccorso. La Farnesina segue con attenzione la situazione, ma al momento non risultano italiani coinvolti. La presidente del Consiglio Meloni scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano. Il presidente del Consiglio Meloni e l'omologa danese, la socialdemocratica Frederiksen, hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Insieme a Frederiksen, primo ministro della Danimarca, condividiamo alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere, ha scritto dunque Meloni sui social. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto pure nei confronti del camerunense Tavares. L'uomo attualmente latitante si troverebbe in Africa. Secondo l'accusa, sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda composta da 4 persone che materialmente ha compiuto l'azione dinamitar del 16 ottobre a Tor Vaianica, in provincia di Roma. Per il GIP il movente era accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Tra 2 anni fa il presidente gli scriveva nel 2024 la bitola in una chat. La cronaca: è stata ritrovata a Torino e sta bene la ragazza residente a Giove in provincia di Terni, allontanatasi dalla propria abitazione lo scorso 22 luglio. Lo ha annunciato il comune sui social, spiegando che il papà lo ha confermato direttamente al sindaco Marco Morresi. L'Italia ancora nella morsa del caldo e dell'afa nella settimana che porta al ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, mercoledì saliranno invece a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Mondo immaginario che ha costruito da sé e che ora sta cominciando a disintegrarsi.
5: Non è diventato schiavo di quel mondo agonizzante?
6: No, signore.
4: Ha bisogno d'aiuto.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
9: Nell'appuntamento di oggi, le calde note di Ray Parker, Billy Ocean e Kano. E anche Fake con Donna Rouge, Twins, Not the Loving Kind, Shalamar, Make That Move, Roy Orbison, You Got It, Silver Convention, Fly Robin Fly, Busy & Co, Take a Chance, Blind Date, Your Heart Keeps Burning. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Alla mezzanotte 5 la replica di Processo alla mafia. Buon proseguimento e arrivederci.
1: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Salve, vi ascolto da Legnano sul canale 79 della televisione. Il titolo della canzone è Teen One, l'autore è George Martin. Il ricordo è i miei 16 anni. Grazie se posso risentirlo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Se non ricordi che l'amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai mai amato.

0: www.radioticino.it.
1: Hey boomer!
2: Quando si sente nel petto il disprezzo della vita e il coraggio di affrontare
1: gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Una spottana Eva.
1: 7080.it presenta

C'è una voce che ancora oggi sembra arrivare da un luogo senza tempo. Una voce capace di attraversare generazioni, di fermare il respiro, di far tremare l'aria. Questa era la voce di Whitney Houston.

Ma prima di diventare leggenda, Whitney era solo una bambina del New Jersey. Nasce il 9 agosto del 63 a Newark, in una famiglia dove la musica non è un sogno, è casa. Sua madre Cissy Houston è una cantante gospel rispettata. La cugina è Dionne Warwick e tra gli amici di famiglia c'è persino Aretha Franklin. Whitney quindi cresce tra i banchi della chiesa battista cantando nel coro. È lì che impara una cosa fondamentale: la musica non è solo un suono, è fede, è emozione, è verità. Da adolescente lavora come modella, una delle prime donne afroamericane a comparire spesso sulle copertine delle riviste. Ma è chiaro a tutti che il suo destino non è davanti a una macchina fotografica, è dietro a un microfono. E a 19 anni firma il suo primo contratto discografico. Nel 1985 esce il suo album di debutto, Whitney Houston,

Le radio vengono invase da canzoni come Saving All My Love For You, How Will I Know, Greatest Love Of All. La voce è potente ma pulita, tecnica ma profondamente emotiva. Whitney non canta solo, Whitney vola. Il successo è immediato, è travolgente, diventa la prima artista donna a piazzare 7 singoli consecutivi al numero 1 delle classifiche americane. Vince Grammy Awards, American Music Awards, Billboard Awards. Ovunque vada lascia il pubblico senza parole, ma è nel 1992 che Whitney raggiunge l'apice assoluto.

protagonista del film The Bodyguard, accanto a Kevin Costner, interpreta una cantante innamorata della sua guardia del corpo. Il film è un successo planetario, ma è la colonna sonora a diventare storia. I Will Always Love You, scritta e interpretata da Dolly Parton, viene reinterpretata dalla Houston per il film. Una canzone che parte in silenzio, ma poi esplode.

Quell'interpretazione è un momento irripetibile nella musica pop. Ancora oggi resta uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. Whitney Houston è ormai un'icona globale. Ma dietro le luci del palco qualcosa comincia ad incrinarsi. Nel 1992, proprio quando sposa Bobby Brown, artista R&B dal carattere impulsivo, il loro rapporto è intenso, passionale, ma è tossico. Tra i litigi in pubblico, scandali, pressioni mediatiche, Whitney inizia a perdere l'equilibrio. Arrivano le dipendenze, all'inizio solo voci, poi le foto, poi le interviste confuse. La voce, un tempo cristallina, comincia a mostrare segni di stanchezza. Il pubblico non la vede più solo come una diva. Vede una donna fragile. Whitney prova più volte a rialzarsi. Pubblica nuovi album, torna sul palco, entra in programmi di riabilitazione. Ma la battaglia contro i demoni interiori è lunga e spesso solitaria. In una famosa intervista dirà: «Il mio più grande nemico ero io». Nonostante tutto, continuerà comunque a cantare, anche quando la voce non è più perfetta, anche quando il suo corpo sarà un po' più stanco e anche quando il mondo sembra avergli voltato le spalle. L'11 febbraio 2012, Whitney Houston però viene trovata senza vita nella vasca da bagno di un hotel di Beverly Hills. Ha 48 anni. La notizia fa il giro del pianeta in pochi minuti. Per milioni di persone è come perdere qualcuno di famiglia. Ma Whitney non è solo una storia di caduta, è una storia di talento puro. È la storia di una ragazza cresciuta cantando gospel, che ha conquistato il mondo, di una donna che ha aperto porte a intere generazioni di artiste nere nel pop mainstream, di una voce che ha insegnato cosa significa cantare con l'anima. Oggi, quando riascoltiamo Whitney Houston, non sentiamo solo la musica, sentiamo la speranza, sentiamo il dolore, sentiamo anche l'amore, sentiamo una vita intera racchiusa in una nota. E forse è questo il suo vero lascito: averci mostrato che anche le stelle più luminose sono fatte di carne, sogni e fragilità, ma quando cantano illuminano il cielo per sempre.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E sempre da sotto l'ombrellone in quest'estate del 1978, un pezzo disco pop contagioso, con groove ipnotico e falsetti da spiaggia nell'ora dell'aperitivo. Era un must del jukebox per far muovere i piedi e il cuore sulla sabbia calda.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Ehi Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Colombia aggiornato è di 111 morti e 87 feriti. Lo ha riferito il presidente Abelardo de la Espreglia nel suo messaggio pubblico al termine della riunione del Comando Unificato d'Emergenza. Il presidente ha riferito ancora che a partire da adesso sarà il governo a fornire le cifre ufficiali riguardanti le vittime del sisma. Governo nazionale che ha dispiegato tutte le sue capacità. La priorità è salvare le persone sotto le macerie, ha affermato ancora il presidente colombiano, che ha confermato che verrà decretato lo stato di calamità nazionale e potrebbero essere fino a 1000 le vittime del terremoto. È la prima stima automatica del sistema Pager del Servizio Geologico degli Stati Uniti. Torniamo in Italia. Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista editore dell'Avanti, è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, in provincia di Roma. Secondo il PM, l'attentato a Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Lo scopo era quello di favorire l'ascesa politica di Ranucci ed evidentemente assicurarsi per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario politico ipotizzato. Si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso, così è morto un 17enne egiziano ad Amorosi in provincia di Benevento. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Dall'estero, la Corea del Nord continua a fornire armi alla Russia. L'esperienza acquisita in guerra potrebbe consentire a Pyongyang di migliorare le proprie capacità missilistiche. Lo afferma in un videomessaggio sui social il presidente ucraino Zelensky. Più correggeranno le loro imperfezioni e la loro ignoranza, maggiore sarà il pericolo per il Giappone, la Corea del Sud, le Filippine e gli altri paesi della regione, ha sottolineato Zelensky. E siamo allo sport. Con il nuoto si apre con un argento la spedizione azzurra tra le corsie agli europei in corso a Parigi. Alberto Razzetti chiude al secondo posto la finale dei 400 misti maschili con una crono da 4:10:40. Un'ottima prestazione per il ligure che, grazie ad una gara equilibrata e di livello soprattutto nel delfino e nella rana, si è dovuto arrendere solo al russo Borodin. Fuori dal podio invece le staffette 4x200 stile libero maschile e femminile. Sara Curtis e Niccolò Martinenghi dominano invece le loro semifinali nei 100 stile libero e rana. In finale anche Thomas Ceccon nei 50 farfalla scenderanno in vasca domani pomeriggio per le finali. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Milioni di anni. Ogni 100 anni arriva un piccolo uccello ad affilarsi il becco sulla montagna di diamante.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
6: In questa differente linea temporale, Daryl Hall e John Oates si sciolgono nel 1985, subito dopo la pubblicazione dell'album Big Bang Boom. Le crescenti tensioni creative e personali portano il duo a intraprendere carriere separate con risultati contrastanti. Daryl Hall avvia una carriera solista pubblicando l'album Three Hearts in the Happy Ending Machine nel 1986. Nonostante il singolo Dreamtime raggiunga una discreta posizione nelle classifiche, l'album nel suo complesso non ottiene il successo sperato. Successivamente Hall si dedica alla produzione musicale e alla collaborazione con altri artisti, ma senza raggiungere l'apice del successo ottenuto con il duo. John Oates, invece, decide di allontanarsi temporaneamente dalla musica per dedicarsi alla scrittura e alla fotografia. pubblica un libro di memorie che riceve recensioni contrastanti e organizza alcune mostre fotografiche che attirano un pubblico di nicchia. Nel tentativo di ritornare alla musica, Oz pubblica un album solista nel 1990, ma l'accoglienza tiepida lo porta a ritirarsi ulteriormente dalla scena musicale.

0: Nel 1995, dopo un decennio di carriere soliste poco soddisfacenti, Hall e Oates decidono di riunirsi per un tour celebrativo. La risposta entusiasta dei fan li incoraggia a registrare un nuovo album insieme, Marigold Sky, nel 1997. Sebbene l'album non raggiunga le vette delle loro precedenti produzioni, segna un ritorno alle radici soul pop che li avevano resi celebri. La reunion riaccende l'interesse per la loro musica, portando a una serie di concerti sold out e a una riscoperta del loro catalogo da parte delle nuove generazioni. Nonostante le difficoltà incontrate durante la separazione, Hall e Oates riescono a ristabilire la loro collaborazione, dimostrando la resilienza e la durata del loro legame artistico.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nel 2014 vengono introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento che celebra la loro influenza e il contributo significativo alla musica pop e rock. La loro storia diventa un esempio di come le divergenze possano essere superate e di come la passione per la musica possa riunire artisti anche dopo periodi di separazione.
1: This is a different timeline.

Perché vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

0: e con più di 5 uova fresche per chilogrammo, pasta Ghigi all'uovo, meglio che fatta in casa. Dal 1870, pasta Ghigi Morciano. Preferitela sempre in confezione.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
6: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
5: Senza paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Salve, sono Adriano da Vicenza e ho trovato su TikTok un'altra canzone dell'81 che credo pochissima gente se la ricorderà. Adesso vedo se

0: Radio90.it.
1: Tanta gente tenta di mostrare il lato peggiore di sé. C'era la forza interiore con l'aggressività. Dissimula la paura della solitudine con un'aria di indipendenza. Non crede nelle proprie capacità, ma vive proclamando ai quattro venti i propri pregi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
0: Gli anni 70 e 80.

0: altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Tu gusti smell one.
2: E per Tu gusti smell one, qui su 7080.it, il brano di oggi è una canzone ancora oggi simbolo di amicizia e di unità. Il brano fu pubblicato nel 1985 e i cui proventi furono interamente devoluti a una fondazione americana per la ricerca sull'AIDS e furono raccolti oltre 3 milioni di dollari. La canzone è That's What Friends Are For ed è il titolo della canzone scritta nel 1982 da Burt Bacharach e originariamente registrato da Rod Stewart per la colonna sonora di un film Night Shift, Turno di Notte, ed ecco la sua versione. Rod Stewart su 7080.it, That's What Friends Are For.

Stewart con That's What Friends Are For, anche se il brano è principalmente conosciuto nella cover registrata da Dionne Warwick and Friends, sotto il cui nome fu creata una collaborazione fra i cantanti Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder. La canzone fu anche nominata dalla rivista Billboard come la più popolare proprio di quell'anno, del 1986. Pertanto Dionne Warwick.

0: chiudere l'appuntamento di oggi su 7080.it con Dugust era la cover di Dionne Warwick con That's What Friends Are For. Noi siamo arrivati veramente in fondo, grazie a tutti voi per averci scelto e seguiti. Bello aver ascoltato oggi sia Rod Stewart che una grande artista come Dionne Warwick. Ce ne andiamo contenti in qualche modo. Un caro abbraccio da parte di Marco Domenico, se vi va, a molto presto.
1: 7080.it
2: Dugust is Melty One.
1: Metti 7080
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 8080.it.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Permette? Loris Batacchi.
4: Blubba. Ma che fa, scusi?
3: Il baciamano.
4: Ah, vabbè.
3: Beh, allora, queste bambine.
4: Ma quali bambine dici?
5: Stiamo svolgendo un'inchiesta.
4: Su uno dei pericoli che maggiormente affliggono il mondo delle giovani.
5: I seduttori.
4: Esatto.
3: Ma allora avete avuto un gran colpo di culo. Ma siete approdati al top, al massimo dei massimi.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora. Bene, bene, bene, bene, bene.
2: 8040, 30 minuti con le

0: creare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sua Santità Giovanni Vigesimo III è morto. La notizia è stata data poco fa dalla Radio Vaticana.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Una ragazza, un signore seduto sul tram. Mi cede il posto, sono incinta. Oh cara, prego. E da quanto è incinta? Da mezz'ora, ma sono così stanca, ragazzi.
0: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao, sono Paolo, chiamo da Torino e volevo chiedervi la canzone Tour di Spandau Ballet, che è una canzone che mi fa sempre ricordare alla mia fidanzata e alla mia gattina, con cui sempre sono. Un saluto per loro, che sia Shabatita e Melanie.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
7: Che ci saranno religioni, ci saranno guerre di religione, come ci sono sempre state, e ci sono. Mentre invece non ci sono guerre di scienza, né ci sono mai state, perché la scienza è una sola.

0: radio70.it. Metti Radio 7080.
1: 7040 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7040, da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
2: Signor Fosco, posso avere un anticipo?
3: Lunedì è il giorno di paga.
2: Lo so che il giorno di paga è il lunedì, ma in tutti gli altri posti è il venerdì o il sabato.
3: E il lunedì non hanno più un soldo, si ubriacano e vanno a puttare. Passano il weekend a buttare via i soldi. Se invece prendi i soldi il lunedì ti bastano per tutta la settimana e puoi mettere da parte qualcosa. Pensa al futuro.
2: No, e chi se ne fotte?
3: No, Tony, guarda che il futuro non si fa a fottere. Il futuro casomai fotte te. Quello t'aspetta sempre e se non sei preparato ti fotte.
2: Per me il futuro è stasera, mi devo preparare. Devo comprare una camicia, una bellissima camicia.
3: No, Tony, mi dispiace, ma non posso fare eccezioni.
2: Un giorno che serve un favore a lei, ne riparliamo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E basta!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Catanzaro, 1981.

0: www.radioticino.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora, Livorno-Crotone 10, Bari-Modena 11.
4: È 1-0, 1-1.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Puoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andata.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers. Una produzione

0: Hey Boomer!
1: E me lo merito!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.

0: L'Agostina ha una passione. Concentrare più sapore in metà tempo.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
4: 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao, sono Tommaso da Vico del Gargano. È una canzone che vorrei sentire, è Enola Gay, perché mi fanno ricordare gli anni d'oro di San Menaio, estati splendide quando si ballava allo snack bar, fantastici. Ciao, un saluto.
5: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

10 canzoni per 10 momenti della tua vita. Emozioni. Numero 5.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti che dominano le classifiche sono Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, Dramatics, What You See Is What You Get, Bill Withers, Ain't No Sunshine, Rod Stewart, Maggie May, Doors, Riders on the Storm. Noi oggi ascoltiamo questo.